Christian Bayer Gera lo Christiano Buenari word Bayer Gera lo Christiano Buenari word.